Eccolo, eccolo, il nostro classico, il primo classico di questa giornata si è volato nel 1971, quindi con la mitica voce di Mina con Amor Mio, come avete ben ascoltato, chiaramente una tra le più belle canzoni chiaramente di Mina. In questo lunedì, sì, fa così caldo e fuori quasi non c'era nessuno, che sembrava proprio una domenica. Temperature chiaramente che non stanno per niente a alleggerirsi, perché sono 39 qui a Tunisi chiaramente, però insomma con l'umidità chiaramente temperature sono sempre più alte, come abbiamo ascoltato poco fa anche con il notiziario in lingua francese. Insomma, temperature molto alte e continueranno su questa scia insomma per gran parte di questa settimana. Forse un po' di accalmina sarà per sabato, perché la domenica sembra che tutto ritorni, insomma non parliamo più di ondata di caldo, ormai ci aspettiamo un'ondata di aria fresca che non arriva, insomma ormai questa tormentata estate 2026. Ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana che durerà fino alle ore 16. Parleremo di tante cose, chiaramente parleremo anche di calcio, come l'abbiamo fatto in questi ultimi due giorni, visto che è iniziato il campionato italiano. Però come al solito iniziamo sempre con l'attualità tunisina, con il presidente della Repubblica Kais Saied, che ha avuto ieri una conversazione telefonica ieri pomeriggio, domenica, con il presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Abdelmadjid Tebboune. I due presidenti hanno riaffermato nel corso del colloquio la loro comune determinazione ad affrontare tutte le sfide in un contesto regionale internazionale caratterizzato da evoluzioni rapide e imprevedibili, secondo quanto riportato in un comunicato della Presidenza della Repubblica, e hanno inoltre ribadito la loro profonda e costante volontà di operare insieme in tutti i settori nell'interesse dei due popoli fratelli. Continuiamo sempre con le notizie della Tunisia. Vi ricordo anche che è stata posata nell'ospedale universitario di Gebes la prima pietra del progetto presidenziale per la costruzione di un nuovo centro oncologico realizzato nell'ambito della cooperazione tra la Tunisia e la Cina. Il progetto, il cui costo è stimato a circa 33 milioni di dinari, prevede la realizzazione di una struttura estesa su circa 4.000 metri quadrati e, secondo quanto reso noto anche dal Ministero della Salute nostro, i lavori dovrebbero iniziare ufficialmente tra pochi giorni, il 31 agosto, a concludersi nell'arco di 20 mesi. Il centro sarà dotato tra l'altro di unità radioterapia, chimioterapia e anatomia patologica, oltre a reparti di degenza, un ospedale diurno, una farmacia specializzata, ambulatori e un laboratorio di anatomia e citologia patologica. La nuova struttura mira a rafforzare l'assistenza ai pazienti oncologici del governatorato di Gebes e delle altre regioni del sud della Tunisia, offrendo un percorso integrato dalla diagnosi al trattamento, riducendo anche la necessità di spostarsi verso altre regioni della Tunisia per ricevere cure specialistiche. E sempre dell'attualità tunisina vi ricordo che il complesso culturale Aseb Nur Furat di Qairaouen sta ospitando dal 21 e durerà fino al 25 agosto corrente il Salone Nazionale dell'Artigianato, organizzato in occasione della celebrazione della festa del Mouled, la nascita del profeta, con la partecipazione di 104 artigiani provenienti da 21 governatorati. Vi ricordo che la festa sarà per domani e faccio auguri a tutti. L'organizzazione di questo salone si inserisce nel quadro del programma regionale delle celebrazioni appunto del Mouled e mira a valorizzare la produzione artigianale tunisina e a sostenere i piccoli artigiani e i giovani creatori, oltre a offrire uno spazio di commercializzazione
che permetta loro di presentare i propri prodotti direttamente ai visitatori e agli abitanti della città di Qayrawan. Lo spazio dedicato all'evento ospita decine di stand che presentano vari prodotti artigianali, tra cui gioielli tradizionali e borse in pelle ricamate, oltre a manufatti in legno d'olivo, tessuti, tappeti chiaramente famosi di Qayrawan, tappeti tradizionali, articoli in fibra di palma e molto altro ancora, in una cornice che riflette la ricchezza del patrimonio artigianale tunisino. Non sono mancati chiaramente anche i prodotti alimentari tradizionali come la psisa, le marmellate, le diverse varietà di oula, accanto a spazi dedicati chiaramente anche ai prodotti di bellezza e profumi naturali ottenuti dalla distillazione della rosa, dei fiori d'arancio e della menta.

L'altra notizia riguarda la prima edizione del Salone del Rientro a Scuola, che si terrà dal 2 al 5 settembre 2026 presso la sede dell'Unione Tunisina dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato UTICA, con l'obiettivo di offrire uno spazio che unisca famiglie, professionisti, imprese e i diversi attori del sistema scolastico. Questa manifestazione, organizzata all'approssimarsi appunto dell'inizio dell'anno scolastico, mira a istituire un appuntamento annuale che permetta piuttosto di avvicinare i marchi e gli operatori del settore educativo alle famiglie. A tal fine l'evento proporrà soluzioni di prodotti capaci di rispondere alle esigenze del rientro scolastico, con una particolare attenzione alla qualità, all'innovazione e alla tutela chiaramente del potere d'acquisto delle famiglie. Il salone offre un'offerta diversificata, che comprende in particolare materiale scolastico, libri, giochi educativi, piattaforme di apprendimento online e soluzioni di tecnologia educativa, oltre ad attrezzature e accessori tecnologici, senza dimenticare chiaramente anche le creazioni di designer e marchi locali. Il programma include anche una sezione dedicata a dibattiti e confronti su temi legati all'educazione e all'insegnamento, e l'organizzazione di questo salone si inserisce in un percorso volto ad accompagnare il rientro a scuola e a rafforzare la vicinanza con le famiglie. La prima edizione quindi ambisce a fare del rientro scolastico un'occasione di scoperta, scambio e innovazione, al di là della semplice dimensione preparatoria, al fine chiaramente di rispondere ai bisogni delle famiglie e contribuire allo sviluppo del sistema educativo. Guai però dire questo ai bambini, chiaramente, ma anche insegnanti, ci sono tanti insegnanti chiaramente che come i bambini, sono anche loro un po' bambini nel senso positivo, chiaramente. Scherzavo, dai, 15 e 16 minuti passati sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale. Ecco, una canzone che è proprio dedicata ai bambini, guarda, capita proprio precisamente ora che sei grande, un papà che racconta appunto cosa succede con la figlia, dedicata a mia figlia, il titolo della canzone, musica.

L'uomo, l'uomo in blues era il 1991 quando ha pubblicato Pino Daniele, il mitico Pino Daniele, questo brano, undicesimo era album, c'era in questo album Scarafone, un uomo in blues, chiaramente gente di strada, femmina, solo, insomma i titoli più famosi, c'erano dieci esattamente brani in questo album. Vi ricordo invece che la canzone precedente, Ora che sei grande, dedicata a mia figlia, e di un brano indipendente scritto e composto e interpretato da Peppino Bietz, che è un papà musicista, quindi da un anno che gira insomma sui social ed è un veramente molto molto bello. Continuiamo con le cose belle, perché Gibellina sarà capitale di un dialogo tra Sicilia e Tunisia al centro di Burri, la mostra fotografica Terre di Sicilia e Tunisia, memoria condivisa, allestita negli spazi di Santa Caterina al Creto di Burri, grazie al contributo dell'associazione Percorsi e Morsi. Esposizione nasce dalla collaborazione tra l'associazione Trapanesi Colori della Vita e l'associazione tunisina di Donne Enee, con l'obiettivo di raccontare il patrimonio umano, agricolo e paesaggistico di Sicilia e Tunisia attraverso un confronto visivo tra passato e presente. La mostra propone una retrospettiva composta da fotografie storiche curate dal maestro Michele Fundarò e da cartoline d'epoca curate piuttosto da Sabri o Saber Bahri, artista e fotografo tunisino, affiancate agli scatti contemporanei di 16 fotografie italiani e tunisini. Il risultato è una narrazione corale che documenta l'evoluzione dei territori rurali, delle comunità e delle tradizioni che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'identità mediterranea. Più che una semplice esposizione fotografica, Terre di Sicilia e Tunisia vuole essere anche un'occasione di incontro tra culture accomunate da radici, paesaggi e storie spesso parallele. Le immagini restituiscono il valore della memoria, il rapporto tra uomo e territorio e la trasformazione del mondo agricolo, offrendo al pubblico uno sguardo autentico su realtà lontane dai grandi circuiti turistici ma ricche di significato culturale. Ad arricchire il programma sarà anche un appuntamento dedicato all'Engogastronomia Mediterranea, prevista quindi l'inaugurazione con degustazioni curate dagli chef Peppe Giuffre e Taïeb Bouhadra. Il cibo diventerà così anche parte integrante di questo racconto, quale ulteriore elemento di dialogo tra le due culture. E dopo l'esposizione di Gibellina il progetto proseguirà proprio anche in Tunisia, chiaramente, e questa è una bella idea, rafforzando quindi gli scambi culturali tra i due paesi e consolidando una collaborazione nata dalla comune volontà di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del Mediterraneo. L'iniziativa chiaramente ha ottenuto poi il sostegno di autorevoli rappresentanti, tra cui Mohamed Ali Majoub, console di Tunisia a Palermo, Fabio Ruggerello, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, e Salvatore Sutera, che è il sindaco di Gibellina, oltre all'interesse di numerosi partner privati che hanno scelto quindi di sostenere il progetto. Esporranno per l'associazione Colori della Vita quindi moltissimi fotografi, ricordiamo Nino Castiglione, Michele Cegnarlio, Tonino Corso, Fabio Marino, Giuseppe Monteleone, Lorenzo Tallarita e Marilena Tardo. Invece l'associazione tunisina di Donne Enee saranno presenti le opere di Emenish Shermiti, Ivan De Francesco, Slim Gomri, Mone Friha Khuja, Matteo Garrone, Sumaya Laribi, Kauthar Khadija Huini piuttosto, Paolo Rizzo, che salutiamo, e Skandar Zarrad. La mostra sarà quindi visibile dal 5 al 24 settembre presso la Santa Caterina al Creto di Burri a Gibellina Vecchia. Un ringraziamento enorme per questo lavoro che si sta svolgendo, oltre alle istituzioni chiaramente e all'amico Paolo Rizzo, che ci tiene moltissimo da anni proprio attraverso la fotografia di rappresentare queste due culture mediterranee, ma soprattutto due culture fratelle parallele, come diceva il comunicato stampa. Musica, Marco Mengoni con Safe.
Echo, e quindi cioè, le due culture anche qui musicali che si incontrano, italiano e tunisino. Poi ci sarà anche Olly con Meno male che c'è il mare, con questo caldo giustamente. Invece la prima, appunto, con Marco Mengoni e Saif, sarà Sto bene al mare, sto bene al mare. Ecco, il titolo è così. Grazie a Raith Wisletti, andiamo ad ascoltare i due brani musicali.

E parliamo di sport, chiaramente è arrivata dopo la prima mezz'oretta, abbiamo parlato un po' di tutto, quindi andiamo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il campione olimpico tunisino Firas Gattusi ha regalato ieri alla Tunisia la prima medaglia d'oro appunto in Italia ai Giochi del Mediterraneo. È impegnato nella categoria 80 kg di Taekwondo. Firas Gattusi si è imposto in finale contro il marocchino con un trauma Haitham Zarruti e con il punteggio di 1, conquistando così il titolo mediterraneo con questa nuova medaglia d'oro. Il taekwondo conferma il suo ruolo di forza trainante per la spedizione tunisina a Taranto. 8 siamo arrivati le medaglie, quindi la Tunisia attualmente si trova al decimo posto nel medagliere con un totale di 8 medaglie. Firas Gattusi quindi con la medaglia d'oro, poi 2 argento con Khalil Gendoubi e UFM Masrouni e poi 5 bronzo, Fergeni, Toumi Jaouedi e 2 volte Jaouedi sul nuoto e Mohamed Yassine Ben Abbes, quindi 5 sul karate, sul taekwondo e poi il resto insomma nel nuoto. Speriamo che facciano meglio. E poi la Tunisia ha vinto una partita molto molto importante contro il Marocco per 1-0 ieri e quindi molto importante. La Tunisia adesso si trova in prima posizione e sale a 4 punti aspettando l'ultima partita che si giocherà mercoledì contro la Turchia. Sempre musica italiana per poi passare infine al campionato italiano di calcio. 15 e 37 minuti esattamente. Arriva Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Canzone che ha avuto grandissimo, grandissimo successo. E poi Noemi ritorna un'altra volta con un altro brano che molto seguito in questa estate 2026 con Bianca. Musica.

E passiamo direttamente alla Serie A, quindi con i risultati: il Frosinone ha perso a casa contro la Juventus per 1-0, però senza dolori per la Juventus. Prima di tutto ricordiamo che la Juventus ha segnato con Bremer, ha bastato un gol, ha sprecato moltissimo, soprattutto con Cesao, e poi ha rischiato moltissimo perché all'ultimo minuto il Frosinone ha avuto un colpo di testa che è andato sulla traversa, quindi brividi per la Juventus, brividissimi possiamo dire, perché per Yildiz ha un problema al piede sinistro e rischia un lungo stop. Chiaramente non sono belle notizie per Spalletti. Vi ricordo anche Mattia Perin, il portiere della Juventus, per diversi anni è passato al Palermo, quindi dovrebbe vedere anche un secondo portiere adesso la Juve. Poi per quello che riguarda il Lecce, ha vinto una trasferta molto difficile a Venezia per 2-0, quindi i leccesi hanno saputo, Locani, quindi hanno saputo come reagire e soprattutto iniziare bene questo campionato di Serie A 2026-2027. L'Atalanta domina il Sassuolo e finisce 2-1, finisce anche 2-1 per il Milan, però a Torino, la partita che ha visto anche un gol di un giovanissimo Cissé, italiano, sicuramente farà molto piacere all'allenatore nazionale italiano. Chiaramente nella partita si è ricordato al minuto 6 per sempre Baresi, quindi il mitico e lo storico, quindi difensore del Milan, evidentemente. Vi ricordo anche che questa sera alle 17:30, ore tunisine, ci sarà Bologna-Lazio, una partita molto importante per il Bologna, ma anche per la Lazio, evidentemente. E poi in serata ci sarà Roma-Fiorentina. Vi ricordo che la Fiorentina, piuttosto aspetta una nuova la Fiorentina aspetta una nuova offerta per Kin, perché Kin spinge per andare al Como. Queste, insomma, le ultime notizie che arrivano dal mondo del calciomercato. Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Chiaramente non possiamo parlare di una classifica in questo momento, lasceremo tutto questo lunedì prossimo. Sicuramente andremo a tirare, a trovare, a scavare, a prendere il nostro amico Valfrido Aguilone per darci tutti i commenti. Lo lasceremo tranquillo, sinceramente, con tutto questo caldo non ci sta, non ci sta neanche, non vale la pena. Dai, continuiamo con la musica. Quindi arriva Anima Core, come si dice, Serena Brancale, poi Gigi D'Alessio, Diamanti e Oro con Cheb Khaled, e poi anche Jovanotti. Musica.

Eccoci, siamo arrivati giunti alla fine. Comunque vi ricordo che l'Italia fa tris, anche la Svezia va a capo 3-0. Le ragazze di Velasco conquistano la terza vittoria su 3 agli europei di volley. Domani e mercoledì ci saranno due partite importanti per l'Italia, sempre alle ore 15, ore tunisine. Ci sarà Italia-Slovacchia per martedì e Francia-Italia derby per mercoledì 26 agosto. Ringrazio Raith Wisletti chiaramente per la sua regia tecnica perfettissima, vi ringrazio voi che ci state seguendo sempre, soprattutto in macchina evidentemente, e poi vi lascio con Jovanotti un'altra volta, però un ritmo africano, perché ci sarà Mano di Bango, ma soprattutto alla fine ci sarà un Gypsy King con un volare proprio a ritmo africano. Ciao a tutti, a domani.